Titoare, titoare, titoare, titoare! Tamura, tamura, tamura, tamura! Asinda mwaya!

top. Byaranga charitsa gambere no manya samugarira yako nakunda ubuzina n'empereza yawe. Munyanyi wanje webare. Webare kukunda. Webare kukunda. Webare ino. Wana gambere bakumweta na miaka Godfrey buhumuliro ali ha radio webere kubole ha radio webere kubole ha radio wana gambere bakumweta gambere bubere ntekaniza bakumweta Gerard Changwali.

0: Nandi.
1: Waidi iluoto mtisa waito mrongyo wekianene maka tenza msanji fama. Hadakika makumia sati na itanzo nkawa msa ya itu emu ya kailiza kati.